0: la mia llama, dice, sì, grazie. Sì, lei sta a terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa.
1: Domani la sua chiesa, non vai a mio lato.
0: Domani,
1: vai a l'antico,
0: faccio lì.
1: Non come mi

0: pensando mi aveva detto se caffè. Se è l'estate a terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa.
1: Domani la sua chiesa non vai a il mio lavoro.
0: Domani. Voi avanti non fa facile.